gruppo eversivo, secondo l'intelligence degli ultimi anni, lo scrive l'AISE già nel 2009 nel rapporto informale al Parlamento. Da quell'anno torna in azione per disarticolare le strutture dello Stato, come si legge sul sito web. È venuta alla ribalta però nel 2003, quando ha rivendicato l'operazione Santa Claus, i pacchi bomba contro l'allora presidente della Commissione Europea Prodi, le azioni contro la BCE ed altri organismi europei. Poi alzato il tiro, attentati dinamitardi in Italia, soprattutto al centro-nord, obiettivi, commissariato a Genova, caserma dei carabinieri a Milano, rissa a Parma. Nel 2009 l'ordigno, dinamitardo alla Bocconi. Nel 2010 i pacchi bomba esplodono nelle mani dei funzionari delle ambasciate romane di Cile e Svizzera, e l'8 dicembre scorso a Roma il penultimo obiettivo, Equitalia. Un pacco bomba esplode e ferisce gravemente mentre lo apre il direttore generale Marco Cuccagna. Gli inquirenti seguono i legami oltre frontiera, in particolare quelli con i maestri anarchici, come li definiscono, di Spagna e Grecia.

Welcome to Fréquence Cabine on Reboot FM. Today, while summer is fully there, let's enjoy 1 hour of Italian music. Benvenuti a tutti, oggi, visto che è l'estate, ecco un'ora di musica italiana. Italia, soggettiva

0: Italia Soggettiva on Reboot FM.
1: Quella che rideva che facevamo in casa.

Thank you for having listened to Frequence Cabine on Reboot FM e anche un grande ringraziamento a Diana, Maya e Cavern of Antimatter per i titoli di testa. Ciao, ciao!

0: esiste, il bene e il male, il brutto e il bello, il presente e l'antico, miseria, ricchezza, zelo, indolenza, lacrime e gioie. Allora si alza un augurio alla terra che ha alimentato le proprie radici, a questa Napoli dove la parola è canto, alla stella di Ana, la stella del giorno che si illumina, quell'astro che sorge all'alba, a te affidando il giorno, l'anima, al messaggero del sole, che si illumina,
1: al raggio che annuncia la luce,
0: sì, una luce io,
1: che sa illuminare l'abisso,
0: l'anima, a te affido il cuore vero, che sa illuminare l'abisso, è un cuore vero, a te affido ogni ora, l'anima, è un cuore vero, che sa illuminare l'abisso, a te affido ogni ora, l'anima, è un cuore vero, che sa illuminare l'abisso, a te affido ogni ora, l'anima, è un cuore vero, che sa illuminare l'abisso,
2: cosa mi succede?
0: A te affido ogni ora,
2: ti guardo ed è come la prima volta,
0: è un cuore vero,
3: che cosa sei?
0: Che sa illuminare
3: l'abisso. Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase da

0: per anni si è parlato di abbaccio, però non è tassi, quindi il piccolo, piccolo vendetta, famiglie popolari.
1: Ma anche tanto non abbiamo niente, non c'è un'altra casa di tanto, non c'è un'altra casa di tanto, non c'è un'altra casa di tanto.

0: apocalisse, un'apocalisse della natura che si riferiva a una grande apocalisse della storia. Io spero che tutti voi ricordiate quella pagina bellissima, l'ultima parte della pelle, in cui personalizza il desiderio e dice la brava musica, no? La frase, e finisce con la sua pagina dicendo pietà, pietà anche per lui, no? Ecco, qui viene fuori, a parte la straordinaria evidenza dell'immagine, il coraggio con il quale questi operatori che erano stati mandati a filmare la guerra, in realtà veniva fuori la loro professionalità, per cui quando si trovavano davanti a un evento consumavano chilometri di pellicola per documentarlo indipendentemente, e questo è un aspetto molto interessante. Prima si diceva i vinti e i vincitori, no? Ecco, questo devo dire che è un grande titolo di merito degli americani, cioè loro registrano le cose come sono. Vedremo poi filmati nei quali sono dalla parte del torto in maniera drammatica e come impassibili registrano le cose. Ecco,
1: ecco, questa è la prima parte dell'eruzione, quando le polveri ricadono sul paese.
0: La ricaduta dei rapilli.
1: E in quel momento c'era anche una notevole tensione, perché si temeva per le installazioni militari. Tant'è vero che vengono mandati immediatamente squadre di soldati a ripulire per permettere la circolazione degli automezzi e dei treni.
0: Guardate questo funerale di poveri cos'è.
1: Ma in realtà l'eruzione del Vesuvio è appena all'inizio.

0: situazione.
1: Ecco, il paese più colpito è il paese di San Sebastiano. Tutti i vesuviani, ecco che l'eruzione sta per raggiungere il culmine. Tutti i vesuviani, gli abitanti del Vesuvio, sanno cos'è San Sebastiano e come fu colpito dalla lava 50 anni fa.
0: Ma voi al nord lo sapevate che il Vesuvio stava eruttando o non ve ne importava
2: no.
0: nulla?
2: No,
0: non arrivavano, vero?
1: Ecco, qui siamo nel paese di San
2: guardate
1: Sebastiano.
2: Guardate questo muro di lava come avanza e come gli operatori lo riprendono. Credo che immagini così non si siano mai viste di un'eruzione del Vesuvio, di un vulcano.
0: Robert Capa, che era il più grande fotografo di guerra americano, disse una volta perché le foto vengano bene bisogna essere molto vicini al fatto.
3: Infatti.
0: Lui morì su una mina.
1: Queste sono immagini che ci servono anche a ricordare che oggi il Vesuvio è completamente circondato da una cista di abitazioni.
0: Meglio non pensare a cosa accadrebbe.
1: Meglio non pensare a cosa accadrebbe di fronte a una nuova eruzione.
0: Probabilmente abusive anche come costruzione.
2: Certamente.

se non era la missa. A te, figlio mio. Che sai nominare l'abisso, a te affido ogni ora, l'anima e un corpo. Che sai nominare l'abisso, a te affido ogni ora, l'anima e un corpo. Che sai nominare l'abisso. Yeah.

La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi.

0: Watching the Sky. The seagulls are away. Yeah. This are the seagulls. They were already going to the sea. Oops, we... just put on the radio. Yeah. Let's put on the radio.
1: Diretta con uno degli occupanti del nuovo spazio, si chiama 081. Se intanto ci dici per cosa sta zero.
2: Allora, zero sta un po' per quello che siamo oggi, cioè da dove passiamo. Generazione zero, zero diritti, zero garanzie. Siamo quelli là che eravamo a Roma il 14 dicembre, siamo quelli che siamo stati e per le città in questi giorni. E zero oggi anche quello che noi stiamo chiamando una zona di esperienze ribelli. E partiamo da qui, ci siamo riappropriati di uno spazio abbandonato dalla storica mensa dell'Orientale e da cui stiamo facendo un percorso di appropriazione, un percorso politico come città, mettendo al centro un po' il nostro bisogno di spazio, di reddito, diciamo. Poi abbiamo 81 vicino che è il nostro marchio di fabbrica, cioè la nostra condizione, il nostro prefisso napoletano. Questo prefisso in questo spazio ci vuol dire che noi da Napoli, cioè, non ce ne andiamo, è una delle ragioni anche della nostra rabbia di questi mesi. Cioè,
1: quindi provare
2: questo ricatto dell'emigrazione forzata, che oggi nelle condizioni in cui versiamo in questa città, senza welfare, senza diritti, tutti dalle discariche e dalla questione rifiuti, non ci lascia grosse alternative di quelle della fuga.
1: Quindi laboratorio 081 è la fotografia di una condizione generale di una generazione, ma anche di una condizione particolare in qualche modo.
2: Sì, esatto.
1: È quella che vivete a Napoli.
2: Le due cose che per noi vanno assolutamente insieme, l'abbiamo vissuto in questi mesi, cioè non riusciamo a vivere in maniera distaccata la nostra condizione di generazione, la nostra condizione di sud, di Napoli e di meridione.
1: Sì, e un'altra cosa ti volevo chiedere, perché da quello che ho capito in qualche modo la composizione di questo spazio e anche per la vicinanza appunto a uno spazio all'università, ma anche l'idea di occupare uno spazio dell'Orientale, che comunque gli occupanti in qualche modo vengono fuori anche dalle esperienze delle scorse settimane, degli scorsi mesi, ma dal 2008, dall'onda di movimento dentro le facoltà di Napoli. E perché l'esigenza di uno spazio fisico appunto come questo laboratorio?
2: Allora, la cosa è chiara, cioè noi siamo quelli là, cioè siamo proprio quelli di questi mesi, come siamo quelli di 2 anni fa, nel senso concettuale. Evidentemente c'è chi ha vissuto entrambi i movimenti, c'è anche chi oggi ha vissuto per la prima volta il movimento, ma noi sentiamo assolutamente la continuità tra il percorso iniziato 2 anni fa e quello di oggi. Siamo studenti medi, universitari, ma siamo anche abitanti del quartiere, un comitato di quartiere, cioè il ragionamento va insieme e prova a mettere oggi a superare un meccanismo, cioè un'ennesima botta, che è stata quella dell'approvazione della riforma del Senato. A noi ci fa sentire, cioè ci ha fatto ragionare sul fatto che obiettivamente con quell'ennesimo passaggio si è sancito un altro momento di esclusione definitiva di questa generazione che richiede spazi di esistenza e che chiede e che pretende di essere protagonista della propria esistenza. E quindi ripartiamo da un posto abbandonato per incominciare a costruire un percorso nostro, cioè ci avete rotto il cazzo, adesso cominciamo ad autogestirci noi partendo dai nostri bisogni. E questa è una storica mensa, quindi una delle idee è proprio quella di incominciare a far rifunzionalizzare questo, questa vecchia mensa, sperimentando anche forme di autoreddito. In questo sta un po', no, il ragionamento, il superamento del conflitto vissuto fino ad oggi. Crediamo che la prosecuzione naturale sia proprio questa oggi, partire mettendo a scendere i nostri bisogni in un meccanismo che ci ha esclusi completamente, e possiamo farlo solo conquistando spazi come questo. Ci sono tantissimi spazi del centro storico di Napoli che sono abbandonati, molti sono dell'università. Questo un po', no, sancisce anche la cesura che c'è tra università e territorio, dove sia nell'università sia nel territorio attorno c'è bisogno di spazi, ma c'è anche un bisogno di welfare, di diritti incredibile, eppure tanti spazi sono vuoti, abbandonati.
1: Sì, tra l'altro spazio università, ad esempio a Roma, insegna bene come le università riescano, tutti qua, sia la Sapienza come Tor Vergata, sia Roma 3 a Roma, riescono a vendere grossi pezzi di patrimonio pubblico dell'università, oppure a farci progetti eminentemente speculativi per fare cassa,
0: visti
1: il destino di questa mensa da qua a qualche anno sarebbe stato esattamente questo: togliere un servizio,
0: like,
1: e fare cassa per fare cassa per l'Ateneo.
2: 5-6 anni fa,
0: empty, of course a lot of them just few people live everywhere, it is
2: in realtà questi lavori non sono mai realizzati, perché c'è stato niente abbandonato in 5 anni. No. È evidente come la scusa anche banale con quale presentano dei progetti che non sono
0: piuttosto per switch off the window.

0: Ecco morta. Ecco morta.
1: Ma che ti vuoi? Che
2: Si è fatto notte in un famiglia, dice che è stata corta l'aiuta, zitta padrone, non piangere di più, e non mancate voce, non faccio di male.